0: molte facil lume s'avvicina un mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che tedi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo' veder se il lume già lontano.
1: Oh, come da costei liberarmi!

tutti tre. Pietà, signori, pietà, pietà, pietà di me, pietà di me, pietà.

0: dico niente.
1: Certo timore, certo accidente, di fuori chiaro,
0: di dente scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lo il lago, da quel lato, poi qui c'è l'altro.

0: Cristina per qua.
1: Ferma, perfido, ferma!
0: Il birbo e l'aglio ai piedi!
1: Con quale

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
2: Adesso?
0: Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, Birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor?
2: Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse istorielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo,
0: c'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole. Bella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!

0: sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
0: Le-

0: passo estremo, qui attento la vendetta. Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma vi pare? Oh, dei mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo! Par che senta! Che voglia parlar!
1: Or su vala! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signor! Ora

guardate ancor padrone! E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar! Con la barbore a testa!

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figo.

0: D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bernd Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.
1: Festa fa preparar su e trovi piazza qualche ragazza te con quella cerca menar te canto quella cerca menar cerca menar cerca menar senza più ordine la ragazza sia il mio duetto il la follia il la remana fare balar il mio duetto fare balar il la follia fare balar il la remana fare balar.